0: Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola, and Topsy Veggie Sticks. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Well, via tal giornata complessa na tempe piuttosto è per lume temperatura le la asertne melle sercone tlaha et minia washing grad Celsius se da prepararlo al do che temperature sai fina a par di menek temperatura le leila sertinzel al khmista sul shorta axsib lo altik ftitta jacketta shkela shi shorta ta al kasha brikhli e varia shifti zaira bei forza klita ta forza erba et marka u kol UV index ta dusa jifiri ara li taxsib lo al ftitta samblok halli ma tehdoks il shemshem.
1: Yeah, we go. Hit that.
0: You're listening to David Malia, 10 till

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Well, via del giornata complistenna tempe piuttosto è per lume, temperatura lì dal Wattlaha et minia 20 gradi Celsius, mamma mia, a parte me ne ktinzel al mistaċ briħ li ħajkun et barja xiftit bej forza tlita lejla jizit al forza air basa forza hamsa.
0: You're listening to David Malia 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.